Cetofis si forra, se si titulline, Cetofis si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio si covarrà. Se tu con Cetofis si forra, se si titulline, Cetofis si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice, fa che rida, buffone, forzarmi de.

sempre meglio. Qui c'è tanto freddo, pecca vicino al fuoco. Aspetti,

0: fratelli amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo ad ogni evento. Eccolo,
1: ahimè! Son dessi, no, non mi inganno, amici miei!
0: È vero!
2: O farmacco, voi qua?

volto e tutto stabilito, onde il superbo Gloucester assolir.

dunque allegri. O carro mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparare la

0: queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale.
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: passa, se lo passa, ma se lo passa.
1: Presto, prego, prego.
0: Rafumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, là sotto, viene.

0: barbara, mia vita te. Vedrete tra poco sbocciare quel fuoco, quel fasto, l'orgoglio, vedere il orgoglio, so messo ed umile cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli amori, concedo, ma si stupefano timori.
0: Lo stegno, ma c'è,
2: fermate che viene.
0: Quel fiume di sangue, vediamo, vedrai.
2: Voi, ma ci sono guai.
0: Orecchi di